Celebramus missam de sabbato hypdoma de quinte temporis paschalis, cum prefazione prima paschali et precio heuristica prima.

0: cui facit veritatem venita de lucem. Alleluia.
1: Solutis doloribus inferni, Dominus surrexit. Alleluia.